0: Bonne nuit. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

Dimanche Midi Peel, Giselle, posizione 22 per lei nella nostra classifica ufficiale, la Companite, che arriva ogni domenica tra le 8 e le 10 con le prime 30 posizioni in assoluto, le canzoni più passate da Company nell'arco di giorni, che sono ovviamente 7 che vanno da una classifica all'altra. Alla 21 arriva The Bowser.

0: Madame Mama Non Mama, posizione numero 20 per lei questa settimana nella nostra Company Hit. Alla 19 ci sono Jovanotti e Alfa, ma li ascolteremo tra poco, state lì.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Come promesso siamo ripartiti con Jovanotti e Alfa. Buon vento, perde 3 posti, scende dalla 16 alla 19 della nostra classifica. Era invece nuova entrata la posizione numero 18, lì rimane il nuovo singolo di Safe.
1: Che bello!

0: amore.
1: Parlare d'amore di Seif, posizione numero 18. Siamo alla fine anche della prima ora di classifica, siamo esattamente a metà, pronti per una seconda ora che ci regalerà, come già detto, una tra virgolette nuova numero 1.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
5: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare, che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più. Sono sicuro. Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
4: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Engin in 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company. Radio Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati e benvenuti qui su Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Ultimi 60 minuti di classifica per scoprire quelli che sono. Beh, ci sono alcuni spostamenti abbastanza interessanti, questo ve lo devo dire. Ci sarà anche un ritorno alla numero 1 per un singolo che c'è già stato. Intanto però dobbiamo andare con ordine e ripartire dalla posizione numero 17.

i pezzi da ballare più significativi di questa estate 2026. Another 54 Ultra, Talk to You, meno 8, dalla 8 alla 16 questa settimana. Perde 4 posizioni e scende alla 15 anche Francesco Gabbani.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, posizione numero 15. Ora ci fermiamo, arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

Buona domenica, bentrovati, benvenuti, buon 16 di agosto 2026, buone ferie, buone vacanze se le state vivendo. Ancora salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Siamo ripartiti dalla posizione 13, vi ricordo però alla 14 Bruno Mars con On My Soul, in discesa di 1. Meno 8 invece alla 13 per una ex numero 1 della nostra chart, Gaia con Bossa Nostra. Alla 12 il pezzo più ballato del momento, quello di Ugel, Ismael, Angel e Ultra.

to the Sun per Hügel, Ismael Angel, Ultra Nate, posizione numero 12 per questo pezzo che resta esattamente dove era la settimana scorsa. Guadagna invece 6 posizioni e va alla 11.

Dance Tyria per Madonna dal suo nuovo album Confession on a Dance Floor volume 2, o meglio Confessions on a Dance Floor volume 2. Madonna occupa oggi la posizione numero 11. Alla 10 arrivano Emma e Fabri.

droga per Emma e Fabri Fibra, che rimangono esattamente dove erano 7 giorni fa, quindi ad aprire la top 10, ad occupare la posizione numero 10. Rimane dove era, e cioè alla 9, anche lei, Noemi. Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera per Noemi? Come dicevamo, stabile alla posizione numero 8 della nostra classifica, che ora si ferma e riparte da qui, tra poco.
2: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal Comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Company. Company. Sono i più ascoltati su Radio Company.

0: Bentrovati, benvenuti qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale, la Company che va in onda ogni domenica tra le 8 e le 10. A questo punto buona domenica, buona estate da Stefano Ferrari e anche da DJM che si occupa della regia. Andiamo a riepilogare perché alla posizione 8, in salita di 17 posizioni, ci sono Peggy Gou e Ayra Starr con Woman, mentre alla 7 abbiamo appena sentito Anna con White Girl Wasted, ex numero 1 della nostra classifica, oggi stabile. Attenzione perché guadagnano 8 posti e vanno alla 6 Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: The summer is magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché? Perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo, ok? Allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa Jay, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che c'è proprio... Vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così, ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non lo fa la polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite. Per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati, a seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.

0: The summer is magic.
1: Abbiamo ritrovato anche Clara e San Giovanni con le ragazze nella mattinata di Radio Company con me, Michele J. State ascoltando Domenicando. In questo 16 agosto noi facciamo un piccolo break e ritorniamo veramente tra pochissimo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Fred De Palma, Anita e Meschilla, la testa gira. Abbiamo riascoltato per il passato anche New Order con Blue Monday. Questa è Radio Company, io sono la Jay, questa è Domenicando e siamo pronti per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: Perry nella nostra mattinata, quella di Domenicando, quella di Radio Company con me Michela J. Tra poco parleremo di musica, attenzione, quindi tra le tante cose che state facendo ovviamente questa mattina, che ovviamente potete raccontare, ma sicuramente una la state facendo per l'appunto, cioè ascoltare noi e ascoltare anche della musica meravigliosa. E allora, perché parliamo di questo? Ve lo svegliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, state ascoltando Domenicando, ancora una buona domenica mattina da Mimi Cara G in questo 16 agosto. Allora, tra le tante cose che infatti state facendo in questo momento è ascoltare della buona musica, ok? Io sapevo in generale di quelle che sono le proprietà della musica, i benefici, ma non sapevo che riguardassero anche altre determinate cose. Cioè, nello specifico, ascoltare musica, secondo uno studio, aiuterebbe nella buona riuscita di una performance sportiva. Cioè, c'è una ricerca, proprio uno studio britannico che viene citato del 2005, che ha dimostrato che l'ascolto di musica può migliorare le prestazioni sportive, pensate, del 20%. Quindi se prossimamente mi vedrete con le cuffiette mentre cammino, perché io ho la camminata veloce, no? È una fissa di quest'anno, e quindi beh, magari può aumentare il chilometraggio che raggiungo. Vabbè, provo e poi vi faccio sapere. Tra le altre cose che fa bene, cui fa bene la musica, però è relativa alle piante. Io sapevo che parlare, cioè c'è questa cosa, no, che gira, questa cosa, si dice che parlare alle piante fa bene, ma non sapevo anche che farle ascoltare la musica facesse bene. Voi le piante, ascoltando Radio Company, come sono le vostre piante? No, per sbelle e rigoglio, no, perché qua da noi ci sono le piante meravigliose all'interno della radio, e adesso capisco perché stanno così bene, perché ascoltano musica costantemente praticamente. Quindi ecco perché si spiega, adesso posso uscire nei corridoi e praticamente dire questa cosa, anzi adesso lo faccio così. Esco, comunico questa cosa e poi vediamo, per l'appunto. E poi ci sono anche altre cose che la musica insomma favorirebbe, quindi attenzione, restate con noi perché tra poco, sempre secondo questi studi, ve le spoiler.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata da Michela G. Allora, prima parlavo delle piante che qui all'interno della nostra radio sono meravigliose, rigogliose. Cioè, non hanno manco una foglia brutta, no, sono meravigliose perché? Perché, insomma, ascoltano la musica, insomma, questo è un po' il loro segreto di bellezza, secondo questo studio, l'ho associato a questo. E allora, se prossimamente, lo dico ai miei colleghi, vedete aumentare le piante qui dentro, è perché a casa mia non ce la stanno facendo e quindi cerco di recuperarle e le porto qui, va bene? Ok, va bene, farò così, trasferimento qui a Radio Company delle mie piante. Detto questo, tra poco torniamo a parlare di musica e i benefici della musica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Una buona mattinata da Michela J. Rieccoci nella nostra mattinata firmata ovviamente Domenicando qui su Radio Company. Parliamo di musica, sì. Abbiamo già visto quelli che sono i benefici che dà la musica. Alcuni già li conosciamo, altri invece li stiamo conoscendo man mano, insomma, che sto addentrandomi dentro delle nuove ricerche. Abbiamo visto dunque che va ad aumentare quelle che sono, a migliorare le prestazioni sportive del 20%. Questo lo dico se magari qualcuno sapesse qualcosa prima. E va anche a diciamo incoraggiare quella che è la crescita delle piante, e già avevo fatto qua un discorsone prima, e va anche ad influenzare, attenzione, questo non lo sapevo, la musica di sottofondo che è messa in un determinato negozio, ok, va ad incoraggiare quelli che sono i tipi di acquisti. Ad esempio, il fatto di ascoltare una musica francese, riporta questo studio, in un negozio di vini, tende a spingere all'acquisto di bottiglie francesi, eh? Se invece si fa ascoltare musica diciamo tedesca, questo farà spingere l'acquisto verso quelli che sono i vini tedeschi, hai capito? E via altri prodotti, per l'appunto. Poi, restando sempre diciamo in tema di buoni vini, ok, anche qui il tipo di musica che viene fatto suonare in sottofondo, viene messo in sottofondo, andrebbe per l'appunto a fare che cosa? Dare una percezione di quello che stiamo bevendo. Ma in che modo va a, diciamo, dare una determinata percezione? Ve ne parlo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché? Perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo, ok? Allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa Jay, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che c'è proprio... Vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così, ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non lo fa la polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite. Per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati, a seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Wham con Mama Non Mama. Per il passato abbiamo riascoltato Breakfast Club, questa Radio Company. Ancora una buona giornata in nostra compagnia. Io sono Michela J, che vi accompagna anche in questo 16 agosto, ma la nostra mattinata non finisce qui, no, Domenicando prosegue fino alle 13.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Company. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era! Maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sincere.
5: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Sergio Mendes featuring The Black Eyed Peas, Masque Nada. Questa è Radio Company, la vostra mattinata in questo 16 agosto. Noi siamo prontissimi a ritornare tra poco, sempre con Michela J e la nostra Domenicando.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Ancora una buona domenica, 16 agosto, da Michela J. State ascoltando Domenicando. E tra le tante cose che ovviamente si fanno mentre sei in vacanza, perché magari c'è anche più tempo, no, da dedicare a noi stessi, quindi magari ascoltiamo più musica, ci dedichiamo alle nostre passioni, ai nostri hobby, o tranquillamente si sta lì in relax. E all'interno del relax ci sta anche leggere, ovviamente, no? Quante volte magari riusciamo durante l'anno a ritagliarci del tempo, che non è mai abbastanza, ed altre volte però dici: wow, aspetto l'estate perché così almeno posso leggere magari non stop, perché no, finire quel libro che ho lì sul comodino, uno o più libri, attenzione. E allora sotto l'ombrellone, per l'appunto, o in riva al mare, ok, ci portiamo di solito un libro, l'ho fatto anch'io ovviamente, no? E cosa si legge di più in quest'estate 2026? Ve lo svelo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata, con me Michela J. State ascoltando Dominicando e stavamo parlando di libri, di lettura, del fatto che magari in estate abbiamo più tempo da dedicare alla lettura, perché vuoi arrivano le ferie, vuoi magari gli impegni sono meno e quindi riusciamo a ritagliarci più tempo per questo. Allora, quali sono, al di là dei nostri generi preferiti, però a livello generale cosa amiamo di più leggere sotto l'ombrellone in quest'estate 2026? E c'è una risposta. Allora, i più scelti, insomma, pare siano i romanzi rosa e d'amore, a seguire i thriller, i gialli e le saghe familiari. Mamma, guarda, le saghe familiari è una cosa top. Appena ne finisce una voglio iniziare un'altra. Va bene, poi ci sono anche ovviamente gli amanti dei classici, i libri di viaggi, anche quelli, e poi i grandi romanzi storici, per l'appunto, da leggere sotto l'ombrellone, ma non solo. Insomma, l'importante è leggere, che è una cosa meravigliosa.
2: Dominicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Domenicando con Michela J, ancora una buona domenica mattina qui su Radio Company. Allora, stiamo parlando dell'estate in generale, ok? Per chi è in vacanza, io immagino chi è al lavoro in questo momento, la J, per favore. No, vabbè, però vi do dei consigli anche per quando voi andrete in ferie. Allora, di cosa sto parlando? Abbiamo parlato di musica, ok? Nelle ore facciamo un recap, nelle puntate precedenti, noi nelle ore precedenti abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di lettura, di hobby, eccetera, eccetera, di quello che ci piace fare in estate nel tempo libero. E vuoi non metterci giochi, eh? I giochi dell'estate? Tra i giochi dell'estate, in quanti ci abbiamo, ma non solo d'estate, va bene, 365 giorni all'anno, secondo me, in quanti di voi in ascolto, ascoltatori e ascoltatrici, siete riusciti, ok, a portare a termine il cubo di Rubik? Secondo me ce ne sono, non so in quanti secondi, ma la storia, la vicenda del protagonista di questa storia, che ha battuto un record ben dato, cioè non solo, guarda, io faccio fatica, guarda, veramente, io riuscivo una volta a fare quello con i numerini, ok, non era un cubo di Rubik, era un'altra cosa, un altro gioco che non ricordo, però tipo c'è un 10 o 12 tipo tassellini da riordinare, vabbè, lì riuscivo a cavarmela. Il cubo è una cosa che non sono mai riuscita a capire, però mi impegnerò, vediamo, sai mai che in un futuro ce la possa fare. Ad ogni modo, il cubo di Rubik bendato è cioè una cosa ancora più difficile, no? E chi ce l'ha fatta? Chi è riuscito in questa impresa? Tommy Cherry, ok, 21 anni, che proprio il 28 giugno, quindi poco tempo fa, durante una gara nel New Jersey, quindi siamo negli Stati Uniti, proprio lui si è preso il titolo, no, del più veloce, lo sapete in quanti secondi? In appena 11,56 secondi. Oh, io solo pensare quanti pochi sono, cioè io in 11 secondi guardo quanti lati ci sono praticamente. E lui ci è riuscito, capito? Vabbè, bravissimo, effettivamente, quindi lui detiene questo record, e tra l'altro non è la prima volta che ottiene questo record in questa, chiamiamola, disciplina. Così, allora, aveva già ottenuto il suo primo record mondiale, attenzione, nel 2021, solo che il suo tempo era quello di 15:27, non 11:56, quindi insomma complimenti. Visto che c'è del tempo libero, allenatevi, che mai dire mai, no, magari potete battere il record anche voi, e un giorno lo dirò qui in diretta, hai capito?
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: giovani, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti.

Stefani Maximum in questa domenica 16 agosto, è vero, è il weekend di Ferragosto, quindi si può dire ancora buon Ferragosto a tutti quanti, ben arrivati, buon pomeriggio e in questa domenica su Radio Company con Loredana Forleo, tanta musica, tanti successi ed è il Company Maximum per questi 60 minuti. Io direi di cominciare subito anche perché poi avremo insomma modo in questo nostro appuntamento di un'ora di parlare proprio di vacanze, di rientro, di spiagge affollate, meno affollate, spiagge preferite soprattutto dai turisti, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso cominciamo subito con Fred De Palma, c'è anche Anitta e Mischilla insieme per La Testa Gira.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

In chiusura della prima tranche del nostro Company Maximum di questa domenica c'erano Peggy Goo, la DJ produttrice Peggy Goo, insieme alla pop star nigeriana Ayra Starr, hanno unito le loro forze, i loro talenti, e ne è uscita questa bellissima Woman. Adesso noi ci fermiamo, ragazzi, un po' di pubblicità, poi torneremo con un'altra tranche e poi continueremo a parlare di questa estate 2026. A tra poco.

rientrati, mi scuso con Stefano Bosca, non ho salutato il nostro regista di questo Company Maximum, targato domenica 16 agosto. Allora, si diceva, ragazzi, che avremmo parlato di rientro, di sindrome da rientro, soprattutto perché c'è già chi comincia a pensare alla nuova stagione, no? All'autunno, ci sono quelli che sono appena entrati nella fase ferie, vacanze, c'è chi ci andrà un po' più avanti, ma gran parte, insomma, è già di rientro e appunto comincia questo conto alla rovescia fino ad arrivare diciamo alla normalità e via, no? Il solito tran tran di tutti i giorni, e questo è appunto la sindrome da rientro. C'è questa poca voglia di riprendere, c'è un po' di stanchezza, difficoltà di concentrazione e poi insomma quella strana, diciamo, nostalgia delle vacanze, delle ferie, di quando la valigia insomma non è ancora stata disfatta. Soprattutto io ho un'amica che disfa le valigie veramente molto tardi, quando torna a casa, rientra dalle ferie, anche 10 giorni dopo. Gli esperti consigliano di evitare il passaggio, no? Dalle vacanze, rientro vacanze, subito lavoro, proprio per dare insomma alla testa e al corpo, il fisico, il tempo di riconnettersi e quindi diciamo concedersi qualche giorno di assestamento, di adattamento. Ricordate, non abbiate paura del calendario, perché il weekend è vicino, o quasi, insomma, cioè manca qualche giorno, ma ci siamo. Noi invece riprendiamo con il nostro Company Maximum, lo facciamo subito con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

0: Questa sindrome da rientro terribile, ragazzi, terribile forte, ma proprio assai, fa male. Ma come dicevamo prima, insomma, gli esperti proprio ci suggeriscono, quelli che ne sanno più di noi, di fare le cose con calma, quindi prendersi qualche giorno da rientro delle vacanze prima di tornare all'attività quotidiana, insomma al lavoro. Allora, abbiamo appena terminato di ascoltare Boro, Martin White e Ita Cabrò insieme per El Tacatà. Adesso facciamo una pausa, poi arriverà anche il Company Disc e poi quando rientreremo parleremo anche di spiagge italiane, quelle diciamo preferite dai turisti. A tra poco.
1: Company Maximum Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

domenica, buon pomeriggio. Questa domenica 16 agosto su Radio Company, il Company Maximum, con Loredana Forleo, c'è Stefano Bosca alla regia. E allora, quali sono le spiagge preferite dai turisti? Le spiagge italiane preferite dai turisti. A dirlo intanto è una classifica di questa piattaforma che si occupa di case vacanze, che si chiama Holidoo, e si è basata su punteggi e sul numero delle recensioni che sono state pubblicate su Google Maps. Al primo posto c'è la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, che mi dicono è stupenda, meravigliosa, magari un giorno potrò raggiungerla anch'io, con una valutazione media di 4,9 su 5 e quasi 3.000 recensioni. Pensate un po'. La vera protagonista però di questo sondaggio è la Sardegna, che piazza ben 22 spiagge nelle prime 30 posizioni e domina praticamente quasi tutta la parte alta della graduatoria. Un risultato questo che conferma ovviamente il fascino dell'isola, tra mare meraviglioso, cristallino, paesaggi spettacolari. Insomma, praticamente trovare la spiaggia, quella bella, quella meravigliosa, diciamo quella dei sogni, è facile. Io credo che sia più difficile invece trovare parcheggio vicino alla spiaggia, decisamente molto più difficile. Detto ciò, ragazzi, noi continuiamo con la nostra musica, lo facciamo con Sombre e in apertura di Tranche, ovviamente, con My Body Isn't Ready.

E questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'amore, la bellissima Canto d'amore, direi tormentone di questa estate 2026. Adesso noi ci fermiamo, poi torneremo per i miei saluti finali e lo faremo con un successo del passato e uno del presente. Radio Company.

0: passato, il successo del presente per il successo del passato. Eravamo nel 1987 con gli Swing Out Sister, abbiamo riascoltato la bella Surrender. Per quanto riguarda invece il successo del presente, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors insieme per Partenope. Io vi ringrazio per la compagnia, a questo punto vi do appuntamento alla prossima settimana, domenica prossima. Ringrazio Stefano Bosca per la parte tecnica e appunto ci risentiamo sempre la prossima settimana dalle 17 alle 18. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto The New e Beach, Chioggia, Venezia.
3: Canta chi c'è in canta chi.
4: Volete vincere la Company Bag?
5: Questo è il momento giusto perché si gioca con il Cantachi, un gioco facile, semplice, divertente per tutti e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
4: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Cantachi 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo.
5: Sempre, tra l'altro il Cantachi, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachi.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
2: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
3: One Love, One Live.

tenervi compagnia. Se è una giornata di festa, bene. Se è una giornata di lavoro, bene lo stesso, perché insomma c'è dell'ottima musica che vi accompagna. Se siete quelli che invece si stanno dirigendo a uno dei nostri appuntamenti per fare festa insieme, ancora meglio, perché lo fate con la musica di Radio Company. Ciao da Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca, pronto in regia in questo 16 di agosto. Vi teniamo compagnia in questa domenica fino alle 19. Allora si incomincia, è ufficiale, One Love One Live.

0: su Radio Company. One Love, One Leap.
1: Abbiamo sentito anche Ugel insieme a Imal Angel, Ultra Natte, Move Into The Sun, quello che è il singolo che praticamente ha lanciato quello che è il nuovo album per quanto riguarda il DJ e produttore di fama internazionale, collaborazioni stellari per questo suo primo disco, perché è il primo album all'attivo di Ugel, con Snoop Dogg, T.I. Dolla Sign, Big Sean, French Montana come collaborazioni. Va detto che lui insomma continua ad avere la sua residency a Ibiza, il giovedì sera all'Icon Make the Girls Dance, che è il titolo della serata. Ugel che comunque è arrivato anche da noi in Italia, perché proprio il 14 è stato protagonista in Sardegna al Fi Beach e ieri sera a Riccione, allo Space di Riccione. Va bene, lo abbiamo risposto

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company. One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica in questo 16 di agosto. Ancora una volta un buon weekend a tutto il popolo di Radio Company. Da parte mia Stefano Conte, stiamo per ascoltarci anche Karol G insieme a Manu Chao con la sua Viaggiando per il Mondo. Karol G che è proprio uscita la passata settimana con il nuovo album, 14 tracce, brani inediti che segnano una profonda evoluzione artistica e personale della cantante, collaborazioni di spicco nel brano Still con Bruno Mars, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e poi c'è anche AI in collaborazione con Drake, un altro insomma degli inediti che arriverà prossimamente. Ricordiamo che comunque è già confermato 24 di luglio 2027, se amate alla follia Karol G, Stadio San Siro di Milano per vederla dal vivo. Ce l'ascoltiamo invece all'interno del

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars, la sua Oh My Soul serviva a confermare il fatto dell'amore di Bruno Mars per la Motown, per Marvin Gaye. Beh, questo singolo insomma lo dimostra alla grande, confermato anche dalle cronache musicali globali durante il suo The Romantic Tour di quest'anno. Non l'ha fatto purtroppo a Milano, ma l'ha fatto nelle tappe degli stadi europei, tra cui Amsterdam e il Wembley Stadium di Londra. L'artista ha mandato in visibilio letteralmente i fan eseguendo un tributo live da brividi con la cover di Let's Get It On, pietra miliare di Marvin Gaye, e quindi ancora una volta ha confermato il suo amore per l'etichetta Motown e anche per Marvin Gaye. Bravo Bruno Mars. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con il One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company
2: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa. Un buon pomeriggio, una buona domenica al popolo di Radio Company. Questo è il One Love One Live Weekend Edition. Stiamo per ascoltarci anche Emma Marrone insieme a lui, Fabri Fibra, con la loro Antidroga, loro che stanno andando veramente alla grandissima in questa estate 2026. Emma Marrone perché è protagonista dell'estate con il suo live tour estivo. Infatti ci sono diverse immagini di lei che gira l'Italia, ma non solo, perché è andata in giro anche un po' per il mondo e comunque le pubblica sempre sul suo profilo social. Lo so perché sono un real brown un fan di Emma Marrone. No, ma al di là di questa cosa qua, periodo sicuramente positivo anche per Fabri Fibra, perché recentemente ha ripubblicato Mentre Los Angeles brucia, la versione deluxe repack celebrativo del suo ultimo disco, con l'aggiunta di diversi brani inediti. All'interno della deluxe spiccano dei featuring interessanti come Non Dormo Più con Fra Quintale, Goya con I Pinguini Tattici Nucleari, e l'iconica traccia La Velenata, che è proprio assolutamente in questo momento uno dei pezzi che potete riascoltare all'interno dell'album di Fabri Fibra, ricordiamo, con Francesco Guccini, a noi scomparso recentemente. Ce li ascoltiamo, Fabri Fibra, Emma, Antidroga.

0: Radio Company. One love, one life.
1: Sono dei giorni particolari questi, perché c'è sì la festa, c'è l'occasione di riposarsi, rilassarsi, però anche c'è qualcuno che ci scrive e ci comunica che non si ferma mai, e quindi una buona domenica a tutti quelli che continuano a lavorare con Radio Company in sottofondo. Noi siamo quelli del One Love One Live Weekend Edition, vi abbiamo già fatto ascoltare un bel po' di musica, ne abbiamo altrettanta da farvi sentire come sempre, quindi restate con noi anche se non state lavorando, anche se vi state rilassando o magari siete proprio in direzione di una delle nostre feste, dei nostri appuntamenti, visto che stasera ce ne sarà un altro in quel di Asiago. Per tutti quelli che si trovano da quelle parti, ricordiamo che anche

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Radio Company Caffè.

0: caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Company. Radio Company Caffè. Company Caffè. Company Caffè. Radio Company Caffè.